0: persone.
1: Io mate una.
2: Tu devi questa faccia per questa ora.
1: Evita che mi esperare, vai, tu me la fai pagare.
2: Non mi ricompensi, altro non puoi sentire, non ti trovo.